riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.